ma per il Dio, qual è la nostra pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita, Giovanni.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a vo.
0: Hai tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte